0: Sono le 6 in punto.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Scuola, fine delle lezioni 10 giugno, ma si avvicina la maturità, ultimi giorni in classe per gli studenti piemontesi. Giovedì 18 giugno, la prima prova scritta di italiano per i più grandi. Gli altri torneranno in aula lunedì 14 settembre. Scoperto a sciare a Prato Nevoso nonostante fosse in malattia, è stato denunciato un 51enne autista di autobus per le autolinee toscane, licenziato per giusta causa dalla sua azienda. Otteneva certificati medici firmati dalla moglie dottoressa. Con una donna in ufficio lascio sempre la porta aperta. Bufera sul meloniano Davide Nicco. Il presidente del Consiglio regionale si lancia in difesa del deputato Silvestro accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Accuse presentate come una quasi sentenza con la scusa della lotta al patriarcato. Il PD va all'attacco. Parole gravi inaccettabili. Salto indietro nel tempo. Si ubriaca, cade in ospedale e picchia un'infermiera. Ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri, l'uomo avrebbe colpito l'infermiera al volto e al torace. I carabinieri arrivati al pronto soccorso l'hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Intesa San Paolo punta a Monte dei Paschi, lanciata un'offerta per l'acquisizione a settembre, assemblea straordinaria per l'aumento di capitale. L'obiettivo è rafforzare la leadership del gruppo in Italia e in Europa. È partito l'iter per il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte. Il 3 giugno scorso si è costituito il comitato promotore per la DOP. Il burro ottenuto da latte di vacca prodotto in Piemonte può essere esclusivamente ottenuto da panna ottenuta per scrematura meccanica tramite centrifuga. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: Cocktail FM, Radio Frejus.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
2: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
1: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 in punto.
1: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento. L'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio, Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano 9 ore di visite mediche per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
5: Mamma, torniamo domani?
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia. Siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione. Le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario. Chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno. Una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci. Smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, bambino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
8: Mamma, torniamo domani?
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 38 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
1: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. I reati ipotizzati sono tra gli altri di tortura e sequestro di persona. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
0: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 6 capoluoghi al voto finisce 3-3. Su un totale di 18 il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. In calo l'affluenza alle urne. Facciamo il punto con Marco Mancini.
2: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%. A Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
0: Diverse le reazioni tra le forze politiche e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Sentiamo le sue parole.
3: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
0: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori professori. La procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Cappellino, maglietta e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo, in mezzo 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riservo sulla tipologia degli esami, si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice, domani mattina prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra una decina di giorni prima dei Championships, così per adattarsi all'erba.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Frejus. Infine ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
4: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
5: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Scuola, fine delle lezioni 10 giugno, ma si avvicina la maturità, ultimi giorni in classe per gli studenti piemontesi. Giovedì 18 giugno, la prima prova scritta di italiano per i più grandi. Gli altri torneranno in aula lunedì 14 settembre. Scoperto a sciare a Prato Nevoso nonostante fosse in malattia, è stato denunciato un 51enne autista di autobus per le autolinee toscane, licenziato per giusta causa dalla sua azienda. Otteneva certificati medici firmati dalla moglie dottoressa. Con una donna in ufficio lascio sempre la porta aperta. Bufera sul meloniano Davide Nicco. Il presidente del Consiglio regionale si lancia in difesa del deputato Silvestro accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Accuse presentate come una quasi sentenza con la scusa della lotta al patriarcato. Il PD va all'attacco. Parole gravi inaccettabili. Salto indietro nel tempo. Si ubriaca, cade in ospedale e picchia un'infermiera. Ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri, l'uomo avrebbe colpito l'infermiera al volto e al torace. I carabinieri arrivati al pronto soccorso lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Intesa San Paolo punta a Monte dei Paschi, lanciata un'offerta per l'acquisizione a settembre, assemblea straordinaria per l'aumento di capitale. L'obiettivo è rafforzare la leadership del gruppo in Italia e in Europa. È partito l'iter per il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte. Il 3 giugno scorso si è costituito il comitato promotore per la DOP. Il burro ottenuto da latte di vacca prodotto in Piemonte può essere esclusivamente ottenuto da panna ottenuta per scrematura meccanica tramite centrifuga. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
6: All'Agraria l'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
5: Ricorda, di Agraria l'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
5: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto, tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14 e 30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e 35 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina. Nella notte i droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022, importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida, sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto il 17 giugno contro la Croazia. Giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
2: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
1: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. a Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011-936-7752 o 335-7728-741.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 9:01.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia, siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione, le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario, chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci. Smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blasta ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruere in direzione Freius. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus.
3: Radio Frejus. Meteo.
4: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature con addensamenti sulle alte valli valdostane, Sesia, Verbano e tendenza ad addensamenti sparsi su pianure e colline. In giornata annuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate a pianure e colline. Restano maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni nella notte con rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia ed Ossola, dal tardo pomeriggio e in serata in estensione fin sulla pianura torinese e più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese. Quota neve sui 3.000-3.100 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 12-16 gradi, massime in lieve calo sui 21-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. Quota neve sui 2.500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi.
5: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
6: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
5: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
7: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com. Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 37 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi i due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
0: Di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
2: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
8: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
10: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 in punto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Miniti per questa edizione delle notizie. Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri su Nichelino e sui comuni limitrofi della cintura sud torinese. Il maltempo ha causato diversi disagi sul territorio, provocando la caduta di alcuni alberi, il ribaltamento di numerosi cassonetti dell'immondizia lungo le strade. Fortunatamente non si sono registrati danni di rilievo e la situazione si è risolta nell'arco di mezz'ora. 100.000 euro di bottino, due italiani in carcere dopo 7 furti ed una rapina. I colpi a Torino e provincia fingevano di appartenere alle forze dell'ordine per entrare nelle case di anziani e portare via denaro e gioielli individuati dalla polizia grazie all'analisi delle targhe clonate. A Valenza vince Luca Ballerini, candidato riformista che aveva già chiuso in vantaggio il primo turno, una vera e propria sterzata della città che volta pagina dopo il governo di centrodestra guidato dal sindaco uscente Maurizio Odone. La virata viene anche a Trecate, che sceglie Raffaele Sacco, il centrosinistra. La rottura con il passato dopo un anno di commissariamento e due mandati di centrodestra targati Federico Binatti. Lo stadio di Novara potrebbe passare di mano, costruito 50 anni fa di proprietà comunale e inserito tra i beni considerati alienabili. Ed ora la società che gestisce la squadra di calcio, che milita in Serie C, controllata dalla famiglia Boveri, ha presentato una manifestazione di interesse con un'offerta da 2,9 milioni di euro. In chiusura il calcio, il Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto biennale per lui dopo i contatti con Aquilani. La dirigenza granata si è finalmente diretta verso Abate, ex tecnico della Juve Stabia. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A presto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
2: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha dove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di San Paolo e Corso Unità d'Italia, verso Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove

0: Troviamo rallentamenti per un incidente tra Greggio e l'innesto con la A26 per i veicoli in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per segnalare che oggi per lavori è prevista la chiusura della provinciale 15 in corrispondenza del comune di Agliano d'Asti in fascia oraria 8-17. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini. Per il tuo

0: allenarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7:30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
4: Mamma, torniamo domani?
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamere assiepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle 2 giornate previste e non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pool il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino. Al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione a Ottawa. In Canada gli azzurri alle 22 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, a corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Infine la nostra contro copertina dedicata alla lotta contro ogni discriminazione. Lo scorso fine settimana a Roma si è tenuto il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT. Un triangolare dal titolo Un calcio a ogni discriminazione. Nello stadio di Trastevere si sono affrontate una rappresentativa locale, i Lupi Roma, la nazionale dei giornalisti col sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e varie realtà associative. Stare tra l'altro il fenomeno dell'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Al microfono di Alessandro Cesirin, l'organizzatore e presidente di GayNet, Rosario Coco.
2: Il problema è che il calcio è ancora uno dei luoghi più purtroppo maschilisti, purtroppo dove si fomentano tanti pregiudizi, alimentano tanti pregiudizi, e la dimostra il fatto che esistono solo 8 giocatori professionisti che hanno fatto il famoso coming out in carriera nel mondo. Siccome nello spogliatoio si condivide tutto, bisogna sentirsi liberi di dire: io sono uscito con la ragazza o sono uscito col fidanzato.
3: Però è un problema che non riguarda solo noi maschi.
2: No, assolutamente no. Dal punto di vista del coming out femminile siamo più avanti. Nello spogliatoio c'è un maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne tra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
3: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
2: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti. Santi e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Man.
1: Sono le 11 in punto.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Miniti per questa edizione delle notizie. Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri su Nichelino e sui comuni limitrofi della cintura sud torinese. Il maltempo ha causato diversi disagi sul territorio, provocando la caduta di alcuni alberi, il ribaltamento di numerosi cassonetti dell'immondizia lungo le strade. Fortunatamente non si sono registrati danni di rilievo e la situazione si è risolta nell'arco di mezz'ora. 100.000 euro di bottino, due italiani in carcere dopo 7 furti ed una rapina. I colpi a Torino e provincia fingevano di appartenere alle forze dell'ordine per entrare nelle case di anziani e portare via denaro e gioielli individuati dalla polizia grazie all'analisi delle targhe clonate. A Valenza vince Luca Ballerini, candidato riformista che aveva già chiuso in vantaggio il primo turno, una vera e propria sterzata della città che volta pagina dopo il governo di centrodestra guidato dal sindaco uscente Maurizio Odone. La virata viene anche a Trecate, che sceglie Raffaele Sacco, il centrosinistra, la rottura con il passato dopo un anno di commissariamento e due mandati di centrodestra targati Federico Binatti. Lo stadio di Novara potrebbe passare di mano, costruito 50 anni fa di proprietà comunale e inserito tra i beni considerati alienabili. Ed ora la società che gestisce la squadra di calcio, che milita in Serie C, controllata dalla famiglia Boveri, ha presentato una manifestazione di interesse con un'offerta da 2,9 milioni di euro. In chiusura il calcio, il Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto biennale per lui dopo i contatti con Aquilani. La dirigenza granata si è finalmente diretta verso Abate, ex tecnico della Juve Stabia. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
5: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa, era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
4: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
3: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
4: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
3: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 36 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
2: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
3: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Ritrovate l'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Riccardo Minniti. L'11 giugno a Novara, al giardino di Palazzo Natta, alle ore 21.30, lo spettacolo Ismene, la sorella di, la storia di Antigone, della sua lotta ideologica con lo zio Creonte e le sue prese di posizione, la sua vita, sono un tassello fondamentale della letteratura mondiale. Ismene, la sorella di Antigone, è stata rappresentata esclusivamente per la sua funzione drammaturgica e solitamente senza parole. Quindi dopo alcuni millenni il suo punto di vista si imporrà in questo spettacolo con forza attraverso le sue parole e la sua confessione. La Biblioteca Comunale di Valdieri ospiterà venerdì 12 giugno alle ore 21 un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura contemporanea. L'iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, vedrà protagonista la scrittrice Alice Malerba, che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo Come Brace Coperta. L'incontro offrirà ai partecipanti l'opportunità di dialogare con l'autrice, approfondire i temi al centro di un'opera intensa e coinvolgente, capace di intrecciare memoria storica, vicende familiari e desiderio di riscatto sociale. Ultime settimane per vedere a Palazzo Madama di Torino Donna in blu che legge una lettera, uno dei più celebri capolavori di Vermeer e dell'intera pittura olandese del XVII secolo, giunto eccezionalmente a Torino grazie al prestito concesso da un museo di Amsterdam. Sono già 90.000 i visitatori che hanno scelto di ammirare il capolavoro del maestro olandese, confermando il successo dell'esposizione e il forte richiamo esercitato da una delle opere più amate ed iconiche dell'arte europea. Il mondo fantastico, nato dalla penna di Tolkien, si appresta a tornare protagonista nel Torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, la suggestiva cornice del Castello di Macello ospiterà la 14ª edizione di Sentieri Tolkieniani, il festival fantasy interamente dedicato all'immaginario della Terra di Mezzo, la manifestazione che dal 2008 rappresenta un punto di riferimento per studiosi ed appassionati, amplia quest'anno la sua offerta con un'apertura straordinaria di 3 giornate, il prestigioso patrocinio delle Oxford Tolkien Network. Infatti dalle 18 alla mezzanotte del 12 giugno i visitatori potranno accedere anche alle aree esterne, agli spazi dedicati alla ristorazione e ai mercatini di artigianato. La serata sarà caratterizzata da una proposta musicale live con 3 band che si esibiranno sul palco, dando il via all'evento in un'atmosfera conviviale prima dell'inizio del programma culturale completo previsto per il fine settimana. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. Condove in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan, al centro dei negoziati di questi mesi. I capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
1: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso flottiglia. Sentiamo.
3: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
4: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto 4 avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
1: Giornata positiva per le borse europee, che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari Affari, che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La Borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia. Ma chi a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna ridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta in casa campione del mondo. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nelle esordio del 17 giugno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni! O un giardino degno di una regina! Allora ascolta qui!
1: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
8: Novità estate 2026, laser tag e up to 3, la vera arrampicata su albero.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai trasporti. Continua il rinnovamento degli autobus di GTT con nuovi mezzi ecologici. Ce ne parla ai nostri microfoni l'amministratore delegato di GTT, Guido Mulè.
2: Beh, l'amministrazione aveva fatto una scelta, devo dire, molto importante, che era quella di fare una vera transizione verso l'ecologia, verso quindi l'utilizzo di mezzi alternativi al gasolio, che sono quelli elettrici e quelli a metano. Adesso, tra fine maggio e fine giugno, sta arrivando l'ultima tranche dell'acquisto fatto con i fondi del PNRR, un investimento che è stato pari a circa 170 milioni di euro, e stanno arrivando 248 mezzi elettrici che porteranno la flotta elettrica ad un numero di 404 rispetto a 204 a gasolio. Quindi per la prima volta finalmente superiamo i mezzi elettrici con i mezzi a gasolio, a cui si aggiungono anche i 166 a metano. Quindi possiamo dire che dal 1 luglio vogliamo assolutamente fare in modo che nella città girino più mezzi alternativi rispetto a quelli a gasolio, ed è un passaggio molto importante.
1: Resta in carcere Lee Morgelson Gilley, lo statunitense di 39 anni, fuggito dal Texas, dove sospettato dell'omicidio della moglie, fermato nel maggio scorso al suo ingresso in Italia. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino, pronunciatasi sull'istanza di scarcerazione avanzata dall'avvocato italiana dell'uomo, Monica Grosso. Incidente stradale nelle prime ore di oggi sull'autostrada A6 Torino-Savona intorno alle 6:20. Nel tratto compreso tra Fossano e Marene, un'autovettura è uscita di strada per cause ancora in fase di aggiornamento, terminando la propria corsa ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano 3 persone che sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Terme di Vinadio, lavori in ritardo, ma resta l'obiettivo apertura nel 2027. Tra difficoltà nel reperimento forniture, in attesa dei professionisti per gli impianti, procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7:30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
4: Mamma, torniamo domani?
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione per Pinerolo. Per un veicolo in fiamme sono presenti code fra Candiolo e Orbassano in direzione Torino. E inoltre è chiuso il tratto fra Candiolo e Orbassano in direzione del capoluogo piemontese e per i viaggiatori diretti a Torino è obbligatoria l'uscita Candiolo. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per un incidente si viaggia in colonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso si rallenta fra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione.

0: destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: È il momento di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
2: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

Sono le 13 e 36 minuti. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ehi, hey, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni! O un giardino degno di una regina! Allora ascolta qui!
1: All'Agraria l'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai trasporti. Continua il rinnovamento degli autobus di GTT con nuovi mezzi ecologici. Ce ne parla ai nostri microfoni l'amministratore delegato di GTT, Guido Mulè.
2: Beh, l'amministrazione aveva fatto una scelta, devo dire, molto importante, che era quella di fare una vera transizione verso l'ecologia, verso quindi l'utilizzo di mezzi alternativi al gasolio, che sono quelli elettrici e quelli a metano. Adesso, tra fine maggio e fine giugno, sta arrivando l'ultima tranche dell'acquisto fatto con i fondi del PNRR, un investimento che è stato pari a circa 170 milioni di euro, e stanno arrivando 248 mezzi elettrici che porteranno la flotta elettrica ad un numero di 404 rispetto a 204 a gasolio. Quindi per la prima volta finalmente superiamo i mezzi elettrici con i mezzi a gasolio, a cui si aggiungono anche i 166 a metano. Quindi possiamo dire che dal 1 luglio vogliamo assolutamente fare in modo che nella città girino più mezzi alternativi rispetto a quelli a gasolio, ed è un passaggio molto importante.
1: Resta in carcere Lee Morgelson Gilley, lo statunitense di 39 anni, fuggito dal Texas, dove sospettato dell'omicidio della moglie, fermato nel maggio scorso al suo ingresso in Italia. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino, pronunciatasi sull'istanza di scarcerazione avanzata dall'avvocato italiana dell'uomo, Monica Grosso. Incidente stradale nelle prime ore di oggi sull'autostrada A6 Torino-Savona intorno alle 6:20. Nel tratto compreso tra Fossano e Marene, un'autovettura uscita di strada per cause ancora in fase di aggiornamento, terminando la propria corsa ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano 3 persone che sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Terme di Vinadio, lavori in ritardo, ma resta l'obiettivo apertura nel 2027. Tra difficoltà nel reperimento forniture, in attesa dei professionisti per gli impianti, procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino, con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A presto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus, meteo.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature con addensamenti sulle alte valli valdostane, Sesia, Verbano e tendenza ad addensamenti sparsi su pianure e colline. In giornata nuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate a pianure e colline. Restano maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni nella notte con rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia e Ossola, dal tardo pomeriggio e in serata in estensione fin sulla pianura torinese e più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese. Quota neve sui 3.000-3.100 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 12-16 gradi, massime in lieve calo sui 21-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. Quota neve sui 2.500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo

0: 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
1: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardere a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione, iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati: un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi provvedimenti cautelari, ma solo ordini di perquisizione domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni, agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione, in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran, auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, più qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che, appreso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
3: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. parenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 in punto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
10: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
11: Oh!
10: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente. Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
12: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
10: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte, e la Francia annuncia il divieto d'ingresso ad un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania. Divieto esteso a 21 coloni violenti e a 4 organizzazioni correlate. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
2: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. L'11 giugno a Novara, al giardino di Palazzo Natta, alle ore 21.30, lo spettacolo Ismene, la sorella di la storia di Antigone, della sua lotta ideologica con lo zio Creonte e le sue prese di posizione, la sua vita sono un tassello fondamentale della letteratura mondiale. Ismene, la sorella di Antigone, è stata rappresentata esclusivamente per la sua funzione drammaturgica e solitamente senza parole, quindi dopo alcuni millenni il suo punto di vista si imporrà in questo spettacolo con forza attraverso le sue parole e la sua confessione. La Biblioteca Comunale di Valdieri ospiterà venerdì 12 giugno alle ore 21 un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura contemporanea. L'iniziativa ad ingresso libero e gratuito vedrà protagonista la scrittrice Alice Malerba, che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo Come Brace Coperta. L'incontro offrirà ai partecipanti l'opportunità di dialogare con l'autrice, approfondire i temi al centro di un'opera intensa e coinvolgente, capace di intrecciare memoria storica, vicende familiari e desiderio di riscatto sociale. Ultime settimane per vedere a Palazzo Madama di Torino Donna in blu che legge una lettera, uno dei più celebri capolavori di Vermeer e dell'intera pittura olandese del XVII secolo, giunto eccezionalmente a Torino grazie al prestito concesso da un museo di Amsterdam. Sono già 90.000 i visitatori che hanno scelto di ammirare il capolavoro del maestro olandese, confermando il successo dell'esposizione e il forte richiamo esercitato da una delle opere più amate ed iconiche dell'arte europea. Il mondo fantastico, nato dalla penna di Tolkien, si appresta a tornare protagonista nel Torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, la suggestiva cornice del Castello di Macello ospiterà la 14ª edizione di Sentieri Tolkieniani, il festival fantasy interamente dedicato all'immaginario della Terra di Mezzo, la manifestazione che dal 2008 rappresenta un punto di riferimento per studiosi ed appassionati, amplia quest'anno la sua offerta con un'apertura straordinaria di 3 giornate, il prestigioso patrocinio delle Oxford Tolkien Network. Infatti dalle 18 alla mezzanotte del 12 giugno i visitatori potranno accedere anche alle aree esterne, agli spazi dedicati alla ristorazione e ai mercatini di artigianato. La serata sarà caratterizzata da una proposta musicale live con 3 band che si esibiranno sul palco, dando il via all'evento in un'atmosfera conviviale prima dell'inizio del programma culturale completo previsto per il fine settimana. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
4: Mamma, torniamo domani? Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
5: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
4: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
5: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
4: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'altro tesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Insieme a lui tornerà sull'erba inglese anche Matteo Berrettini, ritiratosi per infortunio ai quarti del torneo parigino contro Arnaldi. Come fa sapere sui social, gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative. Sto già lavorando alla riabilitazione, scrive, con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella miglior forma possibile. Chi ha già iniziato invece la stagione sull'erba è Mattia Bellucci, che domani sfiderà Anfman negli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Il tedesco in giornata ha avuto la meglio su Kovacevic. Proprio lo statunitense era stato l'ultimo avversario di Nick Kyrgios a Brisbane lo scorso gennaio. A circa 5 mesi di distanza, l'australiano si rivede oggi in campo. Grande ritorno anche per Serena Williams. A 44 anni, The Queen torna a giocare nel doppio nel torneo londinese del Queens, insieme alla canadese Mbuko. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile per il momento dimenticare ancor di più oggi a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paesi che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Nella lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci delle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
0: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff, le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rosso-blu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. Ieri invece Fabio Grosso si è legato ufficialmente alla Fiorentina, prendendo il posto di Paolo Vanoli. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Giani, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. In vista del match, parola allo schiacciatore Mattia Bottolo, capitano domani sera.
2: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. C'è la consapevolezza di aver fatto magari più VNL degli altri e quindi posso dare una mano da questo punto di vista qua sulla gestione di alcuni momenti. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
0: Ascoltiamo ora il palleggiatore Paolo Porro.
3: Beh, sicuramente rappresentare l'Italia in questo torneo che si tiene ogni anno è un onore per me e penso per tutta la squadra. Ci siamo impegnati tanto in questi 10-15 giorni in cui ci siamo trovati per allenarci. Ovviamente i meccanismi di squadra non sono ancora perfetti, però c'è tanta forza di volontà e tanta voglia di migliorare anche solo in questi 3 giorni di allenamento per poi presentarci al meglio alle prime partite.
0: La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
4: Vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi, a Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14 e 30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal calcio. Il Torino ha un nuovo allenatore, il suo nome è Ignazio Abate. L'ultimo summit è andato in scena a Milano tra il presidente Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petracchi. Ha scelto una strada da percorrere ed è proprio quella di Ignazio Abate, che sarà il nuovo tecnico del Toro. L'allenatore firmerà un contratto biennale. Il classe 1986 ha avuto una parentesi da giocatore proprio sotto la Mole nel 2008-2009, quando vestì la maglia granata. Juventus per la porta è salito sensibilmente il nome di Emiliano Martinez, che al momento rappresenta il candidato principale per difendere i pali bianconeri. Estremo difensore dell'Aston Villa e della nazionale argentina, infatti finito al centro delle strategie juventine. I contatti tra il club londinese e l'entourage del giocatore sono già avviati, anche se l'intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. Lo stadio di Novara potrebbe passare di mano, costruito 50 anni fa, di proprietà comunale e inserito tra i beni considerati alienabili, ed ora la società che gestisce la squadra di calcio, che milita nel campionato di Serie C, ha presentato una manifestazione di interesse con un'offerta da 2,9 milioni di euro. L'iter non sarà semplice, come ha confermato il sindaco Canelli, ci sarà anche un passaggio in consiglio comunale, ma il comune è interessato alla proposta. Sono ore di attesa per il destino della pallacanestro torinese. La sola comunicazione ufficiale certa resta quella diffusa dalla società, quando è stato escluso il passaggio di mano a chi potrebbe portare il titolo sportivo lontano da Torino. Una prima offerta giunta a maggio, frutto dell'interessamento di 3 professionisti, non sarebbe però stata presa in considerazione. Sul piatto dovrebbe esserci un'altra offerta ed è possibile che l'attuale proprietario miri ad un allargamento della base societaria in modo da ridurre il peso economico dell'impresa, alzando magari il livello delle ambizioni sportive. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
8: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
8: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
8: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
9: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
3: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e 37 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sulle indagini aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee, preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Outlet Assusa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili, tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: È il momento di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
5: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
1: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A presto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: sono le 18 e 38 minuti.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli. Sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato da una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
2: L'economia.
1: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto l'AD di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare, commenta il presidente di ARAN Addeo, soddisfatto anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
3: È, diciamo, un contratto importante perché normalmente questo contratto è quello che dà un po' il via e poi anche a tutti gli altri, ai contratti di tutti gli altri comparti, anche se quest'anno è stato preceduto dalla firma del contratto di istruzione e ricerca.
1: Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciandone il 21esimo pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni, nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnalettica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai trasporti, stretta sui controlli sui mezzi GTT. Ce ne parla ai nostri microfoni il suo amministratore delegato Guido Mulè.
2: Noi abbiamo assunto con varie tipologie di contratto più di 250 persone che sono quelle che in questo momento svolgono attività di controllo a bordo dei nostri mezzi. Abbiamo lavorato molto sulla sicurezza perché abbiamo previsto su alcune linee particolari negli orari che vanno dalle 17 a mezzanotte la presenza di bodyguard a bordo dei nostri mezzi. Tutti i nostri operatori sono dotati di bodycam che sono direttamente controllati con la centrale e poi periodicamente, almeno due volte al mese, facciamo dei controlli mirati insieme alle forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri, fermando alcuni nostri mezzi in maniera da fare un controllo a tappeto, non solo per ovviamente la parte di controllo dell'abilitazione, ma anche per prevenire eventuali situazioni di illeciti.
1: Cronaca: un carro attrezzi che trasportava un'auto Fiat Panda è andato a fuoco sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo nella zona dello svincolo di Orbassano. L'incendio è divampato lungo la carreggiata in direzione del capoluogo piemontese, sprigionando una densa nube di fumo visibile anche a grande distanza. A causa del rogo, la tratta autostradale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Diverse auto rimaste intrappolate nel tratto interessato dall'incendio sono state fatte defluire percorrendo i rispettivi percorsi, anche in contromano. Guidava contromano e ubriaco sulla A26, bloccato e denunciato un camionista. Aveva percorso 10 km sul tratto tra Romagnano Sesia e Vercelli Est. Intercettato e fermato dalla polizia stradale, gli è stata revocata la patente e sequestrato il mezzo. Notte di furti a Domegna, dopo la spaccata in tabaccheria rubata anche un'auto a Cireggio. Doppio colpo tra Crusinallo e Cireggio dopo il raid all'edicola tabaccheria di via 4 Novembre. I ladri hanno portato via anche una Y parcheggiata vicino al cimitero e alle scuole elementari. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
5: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del Paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la D. Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
0: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto i Libani morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
2: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
0: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio: a circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga, mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Lorenzo Villanetti.
3: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso scorso 28 febbraio e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora, infatti, Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi di verifica, senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine, la nazionale iraniana, che si sta allenando a Tijuana, in Messico, anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle tre gare del girone, che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica, la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: È il momento di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
6: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
7: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai trasporti, stretta sui controlli sui mezzi GTT. Ce ne parla ai nostri microfoni il suo amministratore delegato Guido Mulè.
2: Noi abbiamo assunto con varie tipologie di contratto più di 250 persone che sono quelle che in questo momento svolgono attività di controllo a bordo dei nostri mezzi. Abbiamo lavorato molto sulla sicurezza perché abbiamo previsto su alcune linee particolari, negli orari che vanno dalle 17 a mezzanotte, la presenza di bodyguard a bordo dei nostri mezzi. Tutti i nostri operatori sono dotati di bodycam che sono direttamente controllati con la centrale e poi periodicamente, almeno due volte al mese, facciamo dei controlli mirati insieme alle forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri, fermando alcuni nostri mezzi in maniera da fare un controllo a tappeto, non solo per ovviamente la parte di controllo dell'abilitazione, ma anche per prevenire eventuali situazioni di illeciti.
1: Cronaca: un carro attrezzi che trasportava un'auto Fiat Panda è andato a fuoco sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo nella zona dello svincolo di Orbassano. L'incendio è divampato lungo la carreggiata in direzione del capoluogo piemontese, sprigionando una densa nube di fumo visibile anche a grande distanza. A causa del rogo, la tratta autostradale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Diverse auto rimaste intrappolate nel tratto interessato dall'incendio sono state fatte defluire percorrendo i rispettivi percorsi, anche in contromano. Guidava contromano e ubriaco sulla A26, bloccato e denunciato un camionista. Aveva percorso 10 km sul tratto tra Romagnano Sesia e Vercelli Est. Intercettato e fermato dalla polizia stradale, gli è stata revocata la patente e sequestrato il mezzo. Notte di furti a Domegna, dopo la spaccata in tabaccheria rubata anche un'auto a Cireggio. Doppio colpo tra Crusinallo e Cireggio dopo il raid all'edicola tabaccheria di via 4 Novembre. I ladri hanno portato via anche una Y parcheggiata vicino al cimitero e alle scuole elementari. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: soy para ti. Tú eres para mí. Yo soy para ti.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga.

0: perfect day.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai, creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 21 e 2 minuti. No, che disastro!
1: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare.
0: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
1: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Musica particolare per un pubblico speciale.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: 7 e un minuto.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.

0: È 1:31.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.